uma lo mopo duta-duta, uma wawayua wolo dutalo, to kota lo hulondalo, ilo dunga lo taluheda, to umahelumono lo tambati. Ibadan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Kota Lohulondalo ilo hihile odela iati di diopo tahimo yawa tobihu dutula mialo tobihu tanggi u dilamo palongo di diopo wanu mau mbala melo dididaa wau mohihewo didi udehudehu. I kapala lo BPBD Kota Lohulondalo Henry Tiko Alu lo otangulai u ngope heumbala lo taluheda nguhilaya o dutula lo bone, dutula lo bulango, wau dutula lo tamalate. Kuhile lio u tatapu isi-isiali bolo moli umbala mei lo taluheda tidio pota tobihu dutula wau tahi moyawa to uwohu-wohu. Pohile lio huamo pelapuru wanu bolo woluo umoani. Mengulama ngotato donggo toha bali uwali-wali to u ngodi minggu mola.

Patanggulay, Kabupaten Nolondalo, Ulo Wali Ahalulu, Wolo Umay Mo Obubula Musima Paduliolo. O dela tatong ko demo, tamo po habari u di lamo patato, ahok sito ju, wow, anjamu lo radikalisme. Uti musima kalajala helumo wolo tamo aami, pedi labo pulisi mao. Uhilelio o de tamo aami, musi mahelumo modaha u amani. Wow, pu amo palapuru, wanu bolo woluo umo ami. Amihu moto duo u amani wau nyamani, wau penas monona olo u moto yunuto. Mungulamo ngutato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.